0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Italorama qui sulle frequenze di Radio Blau.
1: Ciao, ciao a tutti, un attimo, c'ho le cuffie che fanno contatto.
0: Sì, test.
1: No, devo cambiare le cuffie.
0: Prego, maestro, intanto qui ai microfoni ci sono io, Elettra, e il nostro Tony che fa cambio cuffie, ma eccolo qui con noi.
1: Eccomi. Ciao, bonsoiré, come si dice dalle mie parti.
0: Abbiamo i nostri problemi tecnici di apertura, oramai sono tradizionali, diciamo. E la puntata di stasera è una...
1: È una puntata,
0: una delle nostre puntate pigre in cui ci prepariamo a metà puntata sorpresa, per cui io non so che brani ha portato Tony non sa i miei, e li scopriremo, sveleremo le carte con voi stasera. L'unica piccola eccezione è il brano che stiamo ascoltando adesso, un artista che abbiamo messo più volte qui a Italorama, che è Caterina Barbieri. Questo brano mi è stato suggerito da un amico, hi Sam, che ci sta ascoltando, spero, dato che sto mettendo il pezzo che ha suggerito. Questo è Gravity That Binds, e lei è un'artista meravigliosa che tra l'altro è italiana, residente a Berlino, lavora da lì e lavora in modi molto sperimentali.
1: Perché? Nell'ultima settimana ho sentito così tante volte la frase italiano residente a Berlino.
0: Eh sì, è così, è anche lei.
1: Che sono più italiani che berlinesi.
0: Dovremmo cominciare a dire italiani che vivono a Lipsia.
2: Ah, ecco, già. Danke, chef.
0: Ok, abbiamo iniziato con un po' più di problemi tecnici del solito. Complimenti. abbiamo già fatto ok, tutto a posto, noi ci siamo. E, va bene, quindi lasciamo un attimo in sottofondo questo brano molto delicato, molto lungo, sono 15 minuti. Intanto vi raccontiamo un paio di cose e poi iniziamo con le nostre reciproche selezioni. Tony adesso è tornato ai microfoni, abbiamo avuto qualche appunto inghippo tecnico, ma ora ci siamo.
2: Come di nostro consueto. Comunque abbiamo fatto una di quelle introduzioni, forse tra le peggiori di tutte. Ascoltiamo il brano.
0: Perché l'ho fatta io, è questo che vuoi dire?
2: No, dicevo
0: okay, questo. Grazie Tony.
2: Per far capire ai nostri ascoltatori, oggi sì, è martedì 30 giugno, sì, sono le ore 21:03.
0: Oh yeah.
2: Che se no questi dicono, questi blefano, dicono che fanno una puntata live.
0: No, con tutti gli inghippi tecnici che abbiamo è live. Facciamo i live fake per gli errori fake per... Va bene ragazzi,
2: pezzo di Caterina Barbieri,
0: sì, sì.
2: Ce lo ascoltiamo e poi ritorniamo tra...
0: Sì, ascoltiamo un pezzettino e poi torniamo un po'. Va bene, a fra poco, ciao.

0: Bellissimo pezzo, tra l'altro
1: Caterina molto, Barbieri,
0: molto sì. Ambient, un tipo di elettronica che possiamo dire e consigliare di ascoltarlo di sera a luci soffuse in camera mentre si è assopiti dai propri pensieri o semplicemente per rilassarsi. Io me lo segno perché non lo conoscevo e me lo riascolterò in qualche di notte. Questo
1: di
0: è un
1: notte.
0: Album notturno.
1: Molto bravo. Ringraziamo ancora Thanks Sam, salutiamo anche Simon che ci stanno ascoltando, che mi hanno dato questi suggerimenti. Ma adesso tutti i prossimi pezzi sono farina del nostro sacco, mio e di Tony, e così ci stupiremo con un po' di brani. Vuoi iniziare tu, Tony?
0: Allora, io prima carta. Nella nostra bancarella di Italorama abbiamo sì. solo merce fresca di uscita, cioè praticamente roba per... Diciamo,
1: io ho cose fresche, ma ho anche cose un po' meno fresche, però tutte abbastanza non note, quindi secondo me spero di stupirti.
0: Allora, vediamo un attimo. La prima proposta, tanto per restare un po' in tema con il pezzo che ha suggerito Elettra, ci ascoltiamo i Martini Polis. È un bel nome di questa band tutta italiana. In realtà, oh, cazzo, mi sono dimenticato gli occhiali a casa. Loro fanno praticamente un misto tra electro, funk, si ispirano un po' anche al krautrock tedesco degli anni 70-80. Sono del nord Italia, non ricordo bene dove, ma penso molto probabilmente sono lombardi, attivi già da un bel po' di anni e già si stanno facendo, diciamo, una bella strada, una bella nomea nel panorama elettropop italiano. Ci ascoltiamo Cascara, che è un bellissimo pezzo elettropop, un po' come non si sentivano in Italia dai tempi dei Subsonica dei primi anni 2000. Quindi ce lo ascoltiamo e buon ascolto. A proposito, eccolo qua. Vai.
1: A fra poco.

0: Cascara, Cascara, complimenti ai Martini Polis. Comunque questo collettivo si sta facendo strada su di electro, kraut, rock, se lo vogliamo definire così. Mi è piaciuto, comunque segnatevi tutte queste cose. Ma tu hai visto che caldo ha fatto in questi giorni?
1: No, allora, non mi sono accorta, Tony, non mi sono proprio accorta.
0: Allora, noi abbiamo studiato tutte le strategie e i trucchi di sopravvivenza, come tenere la casa. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Lipsia, in Germania, qui a Lipsia soprattutto, questo fine settimana, tra sabato e domenica, hanno fatto 39-41 gradi, ok? Quindi
1: e qui non siamo tanto abituati a queste temperature.
0: Le case non sono climatizzate, esatto. Abbiamo dei forti riscaldamenti, cioè nel senso che se fanno meno 20 fuori, tu a casa puoi girare con la mutanda tranquillamente, perché i riscaldamenti siamo ben attrezzati, ma non siamo attrezzati per il caldo, quindi... Quando ho visto che nel fine settimana facevano, diciamo, delle temperature molto alte, e ho detto vabbè, compro altri due ventilatori di riserva, erano esauriti in tutti i negozi, erano esauriti i ventilatori, addirittura su Amazon disponibile tra due mesi, del cazzo, ho poi disponibile il 15 agosto, e il 15 agosto qua l'estate già è finita, quindi non mi serve più, e abbiamo studiato tutte le tecniche possibili per tenere la casa sotto i 25-26 gradi.
1: Vai, esci qualche consiglio allora.
0: No, è un metodo molto artigianale quello di procurarsi dei blocchi
1: di ghiaccio.
0: Di ghiaccio si chiamano acuzelle, quelle... No, come si chiamano?
1: Iceberg.
0: Sì, sono dei blocchi di ghiaccio che servono per le spedizioni. Quando si spedisce la merce fredda, che restano 72 ore questi blocchi di ghiaccio ghiacciati, appunto, è riempire una bacinella di acqua fredda, mettere questi blocchi di ghiaccio, mettere un asciugamano bagnato e poi stendere questo asciugamano bagnato, di cui un'estremità è dentro l'acqua ghiacciata, e mettere dietro l'asciugamano ghiacciato un ventilatore acceso, perché il ventilatore non fa aria fredda, ma sposta l'aria, ok? Quindi non, se l'ambiente è caldo, resta caldo anche con il ventilatore acceso. Però il problema è come far diventare l'aria all'interno da calda a fredda.
1: Adesso ti cerco l'aria sulla quarta corda per fare un momento.
0: Ho letto questo metodo che viene usato in Australia.
1: Aspetta,
0: in Australia c'è questo metodo artigianale per far diventare un semplice ventilatore, diciamo così, da 20-30 euro, farlo diventare un climatizzatore di aria fredda. Il problema è che quando l'aria poi della stanza scende sotto i 25 gradi, bisogna chiudere tutte le finestre, già lo dovevi fare prima, chiudere tutte le finestre per non far entrare il caldo da fuori dentro. E così siamo sopravvissuti con un ambiente climatizzato artigianale. E quindi...
1: Scusami, sono arrivato in ritardo.
0: Nella prossima puntata vi spiegheremo come facevano negli anni 80-90, senza la tecnologia, senza l'aiuto di ChatGPT e internet, ad informarsi e a sopravvivere alle avversità della vita. Quando facevano 41 gradi nel 1981, come vi...
1: Ma non esistevano 41 gradi, comunque.
0: Non c'era
1: questo
0: riscaldamento,
1: è il nostro
0: globale.
1: Momento super quark. Dovremmo fare una puntata intera così. Comunque, va bene.
0: La prossima
1: direi,
0: puntata invece analizzeremo un abitante misterioso del nostro pianeta, di cui viene studiato poco, il pidocchio. Chi è?
1: Va bene, adesso ti fermo, Tony.
0: Che musica ascolta?
1: Continuiamo
0: e come
1: con
0: si alimenta il pidocchio?
1: Playlist.
0: Questa è la prossima puntata.
1: Alla prossima, stay tuned. Allora, togliamo l'aria sulla quarta corda. E allora, sono un po' indecisa su cosa farti ascoltare adesso. No.
0: È bello.
1: Ti metterò, sì, è bellissimo. Ti metterò un album che mi è piaciuto da impazzire, e non so se farti ascoltare. Adesso siamo qui.
0: È Bach.
1: Bach, siamo italiano, sai? Siamo qui sull'onda di questa delicatezza. Questo album ha pezzi di vario livello energetico, diciamo. Quindi ti chiedo: vuoi una cosa un po' più soft e morbida o con un pochino più di tiro? Puoi scegliere tu, entrambi bellissimi.
0: Dai, un po' ti tiro, perché altrimenti ci ammosciamo, okay. E poi
1: allora...
0: che ci sono anche in serbo nella playlist un paio di pezzi super trash.
1: Io non li ho, oggi mi sono stata molto brava, non porto trash. Anzi, ne ho uno sperimentale difficile. Però tutti questi pezzi un po' indie che secondo me ti piaceranno. Allora andiamo con un po' più di tiro. Questo album è meraviglioso, si chiama Idoli di San Levigo. e ve lo consiglio veramente tutto. Ma se vogliamo andare su un brano con un po' più di tiro, che a me è piaciuto molto, vi suggerisco di ascoltare il brano Piccoli Cannibali e noi ce lo ascoltiamo. Salutiamo adesso Bach, grazie mille.
0: Ma io lo sai,
1: vuoi rimanere
0: viene,
1: su questo?
0: Io ogni volta che ascolto Bach mi viene in mente pezzo di Pier Macchia che abbiamo intervistato, siamo figli di Bach, no? E quindi salutiamo a tutti i figli di Bach in ascolto e ci ascoltiamo adesso
1: Piccoli
0: San Levigo
1: Cannibali.

0: San Levigo, piccoli cannibali, scusate un piccolo refuso, prima l'album è Spettri del 2025 dell'anno scorso, un brano, il loro secondo album autoprodotto, un brano che un album che veramente vi suggerisco. San Levigo è una band romana attiva dal 2017 e questo appunto intero album è, che secondo me è mixato in modo meraviglioso, è autoprodotto ed è un questo grande fluido sonoro che attraversa spazi tra generi diversi con una forte visione concept, una grande ispirazione sui testi, ispirandosi a saggi critici, insomma, molto profondi. Quindi andate a esplorarvelo, anche questo, insomma, un brano da degustare con calma. E loro sono i San Levigo. Che dici, Tony? Ti è piaciuto?
1: Moltissimo, e sono curioso anche di ascoltare il resto dell'album, perché questo pezzo mi ha colpito molto, sia come composizione e anche come produzione.
0: Sì, sì, veramente, veramente notevole. Bene, tocca a te.
1: Allora, io resto un po' nella quota rosa, ok? Perché
0: bravo,
1: per me
0: bravo.
1: Un artista, e lei si chiama Gioia Lucia. E, diciamo, fa parte della nuova generazione dei nuovi songwriters, diciamo così, cantautrici di ultima generazione. Lei ha solo 23 anni e riesce ad unire un songwriting molto che si rifà sia al passato, parliamo degli anni 60-70, ma proiettato in una luce moderna. È un arrangiamento pop, oserei dire minimalista, però molto elaborato. Non lo so spiegare. A me mi ha ricordato molto Patti Pravo, ma anche Adriano Celentano, però se fossero nati oggi. Mm-hmm. Ok? Quindi si rifà al passato, ma con una musica proiettata nel futuro. Mi è piaciuta tantissimo. L'ho ascoltata nella mia playlist quotidiana e ve la propongo. Il pezzo si chiama Morta d'amore. Lei è Gioia Lucia. Ce l'ascoltiamo e ci risentiamo tra un po'.
0: Fra poco.

0: è morta d'amore.
1: Molto carina.
0: Raffaella Carrà, un po' queste.
1: Un po' bel basso, un po' funky, carino.
0: Io
1: piacevole.
0: Ultimamente sto vedendo un po' in rete che c'è questa nostalgia, questa forzatura, ma non dalle persone della mia generazione, dai giovani nati dopo i 2000, che hanno scoperto quanto era figo essere giovani e vivere l'estate negli anni 90. E quindi c'è tipo una petizione online, ci sono post, reel, rivogliono il Festival Bar.
1: Lo
0: esigono.
1: Che figo, Tony. Che se succede, facciamo una puntata dedicata.
0: Secondo me si morirà un mito. Lasciamo il Festival Bar, quello con Panicucci, Amadeus,
1: Fiorello.
0: Lasciamolo lì,
1: oh mio Dio,
0: incontaminato come una chimera.
1: Tra l'altro,
0: ricordo.
1: Non abbiamo ancora fatto la mia puntata solo sugli 883, la monografica. Ti dico solo questo.
0: Lo faremo forse quest'estate.
1: ci sta quest'estate. E quindi, che già è estate, ti ricordo.
0: Io mi immagino, ad esempio, se quest'estate ci fosse il Festival Bar con gli artisti moderni, ecco. Io una Gioia Lucia ce la metterei tranquillamente, perché mi ricorda come atmosfera quei pezzi un po' degli anni 90.
1: Degli anni nostri, Tony.
0: Paola e Chiara, sì. Festi.
1: Ma sai che io avevo fatto un remix con Paola e Chiara?
0: No,
1: sì, avevo fatto un remix di, non mi ricordo, però sì, avevo lavorato con loro.
0: Vamos a bailar.
1: No, non di Vamos a bailar. Moltissime ere geologiche fa. Sì. Va bene, figo, mi piace questo
0: mood. Festival Bar.
1: Ma sì, ma certo, sai che io amo un po' di questo trash facile, sai che per me è proprio sfondare una porta aperta.
0: Prima di passare al prossimo pezzo,
1: sì,
0: voglio dirti un'altra cosa.
1: Vai,
0: ho chiesto,
1: una buona notizia.
0: Stavo parlando a casa, dato che c'è una bambina più piccola di 5 anni, per sfuggire abbiamo detto radio, e lei ha detto, cos'è la radio?
1: Quindi,
0: noi stiamo usando uno strumento che per le nuove generazioni sarà una cosa che è inconcepibile.
1: Tra l'altro, questo è un piccolo aggiornamento, proprio a partire, parlando di radio, cos'è la radio e un po' di morte delle radio, una delle ultime riunioni era stata proprio a proposito del fatto di tenere o meno le FM, no? Cioè la radio,
0: sì,
1: proprio la radio per antonomasia, piuttosto che passare solo al digitale, che oramai è il futuro.
0: No,
1: quindi
0: anche la radio che sopravvive,
1: sì, certo, lentamente muore, come diceva quella poesia.
0: Ma un po' la televisione è stato già, questo ho spiegato più di 20 anni fa dagli spettacoli di Beppe Grillo, che disse, la TV scomparirà quanto internet sarà ovunque e dappertutto alla portata di
1: tutti. Tony, non ti ci facevo citare Beppe Grillo, pensa a te, mi stupisci.
0: A me mi piaceva tantissimo Beppe Grillo prima del Movimento 5 Stelle, no? Faceva comicità, ma ti faceva anche pensare e apriva dei dibattiti non da poco, quindi... quello va detto, quello ciò che deve essere detto.
1: E allora, parlando di nostalgicità in contrapposizione con il presente, io ti propongo un brano freschissimo di quest'anno, del 2026, così vediamo un po' che cosa ci offrono questi giovani, questi nuovi progetti. E questo progetto in realtà non è molto noto, è abbastanza appunto, vediamo qui le View 111 View, ma è prodotto in realtà dalla Universal, appena uscito.
0: Sti cazzi.
1: E questo, loro sono i Negative Message, e questo brano che vi voglio far ascoltare è Parapressione. Quindi a fra poco, e fatemi sapere che ne pensate. Ciao.

0: Negative Message, questa era Parapressione dall'album Lucida Follia, uscito proprio quest'anno per la Universal, tra l'altro. È un album molto interessante, un progetto non, come dire, forse quasi un po' troppo tradizionale per me, ma ti dico che mi ha colpito per la qualità della produzione e per alcuni piccoli dettagli, piccoli ricami che comunque impreziosiscono questo arrangiamento e questo rock comunque molto pulito, molto ben fatto, con alcuni tocchi molto interessanti. Quindi a me è piaciuto, non so cosa ne pensi tu, ma secondo me, insomma, ci tenevo a farvelo conoscere.
1: Allora, io ho una riflessione importante, sì, che vorrei fare. Il gruppo è molto bravo, si rifà un genere, diciamo, un po' datato, diciamo così, mi ricordano un po' i primi Verdena, un po' di shoegaze, un po' di alternative rock degli anni 90. Ma il punto che mi fa riflettere è che una grande azienda come la Universal Music, che insieme alla Sony è la principale, diciamo, distributrice musicale, metta sotto contratto un album e una band di questo calibro con questo genere musicale, fa sperare che l'industria musicale, esatto, stia dando di nuovo spazio a un certo tipo di sonorità, un certo tipo di band, un certo tipo di musica che pensavamo fosse destinata all'oblio o relegato
0: alla scena
1: nella
0: minore,
1: esatto.
0: infatti, quindi è anche per me un ottimo segno. Quindi dai, ragazzi,
1: una band italiana, tra l'altro, e quindi è un buon segno che
0: la musica italiana sopravvive. Quindi è per quello anche che facciamo queste puntate, perché vogliamo farvi vedere che sì, in cuore pulsante della musica italiana c'è ed è ancora vivo. Sosteniamo la musica italiana, sosteniamo la musica, insomma, emergente e la musica interessante.
1: Come diceva quello, hasta l'Italia sempre.
0: Ecco, appunto. Vai, your turn.
1: Adesso ci ascoltiamo un'altra band italiana dalla mia playlist personale, che ascolto, diciamo, nei miei tragitti casa lavoro, lavoro casa. Loro sono, l'album è uscito di recente. Un attimo che lo recupero. Allora, la band si chiama Riviera, Nel Gelsi si chiama il pezzo che vi faccio ascoltare, e l'album si chiama Sempre. Comunque loro sono un collettivo torinese, se non sbaglio, sì, sono piemontesi, e ce l'ascoltiamo, un bel rock dinamico, e speriamo che anche loro un giorno andranno a finire sotto la Universal Music. A tra un po', ciao, addio.

0: Nei Jersey Riviera, anche qua comunque band nuova, album nuovo, ma sound che si rifà a quello degli anni 90, perché comunque il rock alternativo ha dato, diciamo, il suo apice in quegli anni, però continua a dare, diciamo, a germogliare, a seminare e a far germogliare nuova musica, da 30 anni di distanza, quindi viva il rock!
1: Va bene, adesso tocca a me, faccio un passo indietro, ci spostiamo una decina di anni fa. Siccome so, me l'hai anticipato, che ti puoi spostare un po' sul trash, anche che sai che io, insomma, accolgo sempre molto volentieri, però in realtà io stasera mi ero proposta di essere una persona seria una volta tanto. Quindi io non ti porto trash, ma ti porterò qualcosa per bilanciare il trash che porterai tu. Quindi vado
0: Vai.
1: nella direzione opposta e vado su un progetto. Forse sperimentale non è la definizione giusta, però un progetto di ricerca estremamente interessante, di ascolto forse meno facile, però che merita di essere conosciuto sia per il suo valore simbolico sia per il suo valore artistico. Sto parlando di Roberto Musci con l'album Tower of Silence del 2016 ed è un progetto estremamente interessante perché fonde, lui è un musicista milanese che ha viaggiato molto, e fonde nel suo lavoro le ricerche, le ispirazioni musicali che lui ha raccolto durante i suoi viaggi in India, in Asia, in Africa, nel corso di molti anni, insomma, tra gli anni 70 e gli anni 80, e tutto questo fondendolo con i suoi studi classici è venuto fuori un progetto di ricerca molto interessante che secondo me anche a livello simbolico, no, questo concetto alla fine di integrazione di culture, quindi il fatto che le culture altre ci possano arricchire arrivando poi a noi e creando una nuova palette di colori che possa un po' colorare la nostra dimmi, sento che ridi, perché
0: Perché hai
1: ridi?
0: parlato così bene che ci mancava il pezzo di Bach in
1: Ah, dobbiamo tenercelo
0: sottofondo.
1: sempre.
0: Come di default, ogni volta.
1: L'aria sulla quarta corda, va bene. Allora ve la faccio ascoltare visto che ridi. E quindi,
0: No, no,
1: Roberto,
0: non
1: però,
0: ridevo.
1: no, lo so, però era importante l'introduzione perché sennò dopo tutto quello che abbiamo ascoltato, questo sembra un po' stonare. In effetti è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato
0: La
1: finora.
0: copertina, comunque,
1: È bellissima, no?
0: dell'album è molto enigmatica. Ci sono
1: Sì.
0: queste
1: Queste
0: statue,
1: maschere
0: maschere,
1: di varie
0: esatto.
1: culture, no, molto bello, un progetto bellissimo, anche questo da ascoltare con meditazione, quindi questo è solo un assaggio, però è importante che teniate in mente questo concetto di abbraccio di culture e ricerca e cercare di costruire una nuova musica del futuro. Quindi vi lascio con il brano Improbably Music, e lui è Roberto Musci e a fra poco.

0: Allora, Roberto Musci, Improbably Music, ci avete scritto che insomma non vi fa magari proprio impazzire, ma vi ripeto, da un punto di vista etnomusicologico, da un punto di vista di ricerca, e poi appunto va ascoltato nella condizione giusta, quindi bisogna mettersi comodi, avere un bicchiere di vino magari, e concentrarsi, perché è musica da concentrazione che racconta delle storie, quindi segnatevelo per il momento giusto,
1: sì,
0: però è musica
1: è poco,
0: da conoscere.
1: È poco, diciamo, adatta alla playlist di stasera, però io voglio veramente fare un plauso ad Elettra che ci ha proposto questo pezzo, perché innanzitutto quest'artista Roberto Musci non è che vi viene suggerito da qualche algoritmo del cazzo o da qualche playlist di merda sulle piattaforme digitali.
0: Oh
1: no, quindi è giusto che comunque si va ad esplorare e si va a proporre un artista che difficilmente, diciamo, senza il supporto di qualcuno, ora nel nostro caso siamo stati noi, però poteva essere qualcun
0: questo
1: altro.
0: Questa è un po' la cifra di Italorama, quindi, no? Farvi ascoltare le cose che altrimenti non ascoltereste.
1: Altrimenti
0: non
1: mettevamo,
0: solo, ma anche.
1: Esatto, mettevamo Laura Pausini, mettevamo
0: gli 883, lo faremo, lo
1: Ramazzotti, faremo. Aumentavamo gli ascolti e via col tango, senza, diciamo, diminuire, perché anche loro sono dei bravi artisti, però non è questo il nostro modo di
0: modo
1: proporre
0: superandi
1: la musica, capito? Esatto.
0: Sì, mi ma tu volevi molto dire qualcosa,
1: sì,
0: infatti.
1: Sì, lui mi ricorda molto Lino Capra Vaccina, che è un grandissimo musicista sperimentale che io vi consiglio di andare a recuperare. In particolare a me all'epoca mi aveva folgorato il suo primo album di debutto nel 1978, che si chiamava Antico Adagio. Cioè, lui Vaccina è un percussionista, vogliamo definirlo così, ma è un ricercatore di suoni, quindi non è, dimenticatevi la classica canzone, ok? Segnatevi
0: un po' di
1: questi
0: metterlo
1: nome
0: in sottofondo mentre
1: qua
0: presenti, poi
1: noi l'abbiamo messo in playlist molti anni fa, ci ascoltiamo un pezzettino, va. A dopo.

0: Va bene, vi abbiamo fatto
1: un assaggio,
0: però non vi preoccupate, adesso vi ricarichiamo un po' le batterie. Tony, il tuo turno, e so che uscirai un cambio di rotta.
1: No.
0: Tra l'altro, a proposito di rotta, ne approfitto per salutare il nostro capitano, Phil, e gli amici che ci stanno ascoltando da Maiorca. Ciao a tutti, divertitevi, ricordiamoci Mythic Sale, andate a vedere il sito. E Tony,
1: allora,
0: vai.
1: Brutta notizia.
0: No.
1: La Germania è uscita dai mondiali. Questo, allora, se per chi non lo sapesse, stiamo vivendo. Ci sono i mondiali di calcio, cioè, senza l'Italia sembra che i mondiali non esistono. Poi il fatto che stanno negli Stati Uniti, dove in America il calcio non se lo caga nessuno, quindi questo mondiale è un po' strano. Ieri, sfortunatamente, purtroppo, è uscita fuori la Germania, ha perso ai rigori. E il fatto che ci manca l'Italia in questo mondiale. Io quando penso a calcio e quando penso alla musica mi viene in mente una sola band che si chiama Materazzi Future Club. Materazzi Future Club è un collettivo di musica indie dove i testi sono spezzoni delle interviste dei calciatori e degli allenatori o
0: vai,
1: i commissari tecnici eccetera. Ci ascoltiamo Reset con il mitico Cassano alla voce e anche Gattuso. E quindi loro sono i Materazzi Future Club Reset. E buon ascolto. E forza Italia. No, quella no. Ciao.
0: Vai, va.
2: E stiamo scavando dentro il mondo.

0: uno sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?
2: È una vergogna, fuori dai coglioni, piazza pulita. Piazza pulita, fuori dal cazzo tutti. Ha portato il calcio italiano, lo sport più bello, a una pattumiera. Dobbiamo iniziare a fare reset.

0: Sì.
1: Avrei dato qualsiasi cosa oggi, anni della mia vita, soldi, per riuscire ad arrivare a conquistare questo obiettivo. Del mio futuro oggi, sinceramente, a me non mi interessa nulla, fa male. Fa male, veramente male. Meritavamo un finale diverso. Ci è andata male, è questo, ne bisogna accettare.

0: Materazzi Future Club, questo pezzo è uscito esattamente 20 anni dopo quella che fu l'ultima vittoria mondiale dell'Italia nel 2006. Quindi lo celebriamo con questo reset.
1: Molto molto figo, mi è piaciuto moltissimo. E andiamo veloci che siamo agli ultimi 10 minuti. Io vi voglio fare assolutamente conoscere questo progetto che si chiama Flowers for Boys. E il brano si intitola Quello che mi pare. Non ve lo presento neanche, ve lo lancio così. Mi è piaciuto moltissimo. E vedi? Siamo allineati.
0: Siamo telepatici.
1: Siamo telepatici su questo e anche sul prossimo, sul pezzo che metteremo in chiusura, insomma, che vi facciamo ascoltare. Insomma, un paio di pezzi ci siamo un po' allineati.
0: Vai, perché c'ho anche una
1: poco tempo, vai. Quello che mi pare, Flowers for Boys.

0: ci siamo un po' dilungati, quello che mi pare, Flava for Boys, ma vogliamo farvi ascoltare un po' di altre cosette prima di lasciarci, quindi andiamo velocissimi, segnateveli, però andateveli a recuperare, riascoltare, album veramente figo. Vai veloce Tony col prossimo.
1: Questa è la mia nuova hit dell'estate 2026. Si chiama Cadillac ed è un featuring tra Gue Pequeno, Shablo e Tony Pitoni.
0: Oh, buon ascolto.

0: Niente, dobbiamo andare velocissimi, che ci mancano 5 minuti, ma volevamo farvi un po' assaggiare. Ci siamo un po' dilungati prima con le chiacchiere e i momenti super quark, ma volevamo, così abbiamo preso un po' il gusto culturale stasera, ma volevamo farvi assaggiare un po' tutta la nostra playlist e vi lasciamo in chiusura con un brano che entrambi abbiamo scelto a sorpresa e ci siamo trovati con lo stesso identico brano in playlist e ve lo lasciamo in chiusura. E loro sono i Tagada, From Demo to Disco, è il loro brano, unico singolo uscito per ora. È un progetto veramente figo, non vi anticipiamo niente, vi lasciamo con questo in chiusura. Vi salutiamo.
1: Seguiteci su Instagram
0: Italorama by Radio Blau, okay. Scriveteci via email italoramamusic@gmail.com, ma soprattutto seguiteci, follow on Instagram Italorama by Radio Blau, perché sennò non potremo mai tornare a fare le dirette video con voi e spammarvi, esatto, anche video. E niente,
1: seguiteci ma non inseguiteci. Un abbraccio, ci risentiamo
0: fra due settimane, sempre di martedì, sempre ore 21,
1: con la mitica Blue Heart Electra
0: e il nostro grandissimo Tony.
1: Ciao
0: ragazzi,
1: buonanotte, buon ascolto.

ne abbiamo dette, io e te. Parole a vanvera nel vento. Non credi che per un momento possiamo star zitti per un po' di tempo? Ne abbiamo sentite, io e te, di balle, chiacchiere e di storie. Tanghi traditi da una samba, consolati da una rumba in un albergo della Francia. Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby

0: l'abbiamo fatta, io e te. Di musica, con queste dita. Non credi che ci meritiamo almeno un applauso prima che sia finita? E siamo ancora io e te. Ma non si sa come spiegare. È come un nodo alla cravatta e c'è qualcuno che domanda: ma è proprio donna questa Francia?
1: Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die anderen unter uns.
2: Radio Blau.